0: cette belle famille.
1: Allez, oui, mais nous sommes nombreux.
0: Oui.
2: Terra straniera quanta malinconia, quando ci salutammo non so perché, tu mi gettasti un bacio e fuggisti via, eppure adesso te lo confesso, io penso a te. Non li ricordi più quegli occhi.

dimenticato i tuoi capelli e la boccuccia che era la mia vita, ma sogno notte di la mia casetta, la mia vecchietta che se